0: Wait a minute.
1: Ju e cila radio jeni?
2: Top Albania Radio.
1: Top Albania Radio. Top Albania Radio.